0: la dosis de música exacta. Te la ponemos
1: en todas partes.
0: Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está en todas partes. Ponte. Exa FM 100.3. 11:34.
1: Te ne vai quando non c'è più niente di me.